poi dicevo tu però e allora guarda che diceva Jim Boy e Gobbo diceva Jim Boy sarà oh ah ah ah poneva la foto con Gobbo. Lo hirogi noi! Albert Martinez, la FMBC di Jimbo!